0: Esto es Alternativa 98 a 98. Haciendo radio.
1: Work on seco. Let's do seco, dude. So we can get it, no? Get it, no? Do seco, dude. Get it, no?